0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni, solo su Radio Gemini One.

0: Germany. Germany One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Settimana che scorre velocissima. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon giovedì. Si parte con il penultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Apriamo il primo blocco di oggi con Elly Medeiros a Bailar Calypso, a seguire Felix, Don't You Want Me e Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: My Dance Machine.
1: I successi 80 e 90 suonano così a quest'ora del giorno su Gemini. I prossimi tre da ascoltarci in ordine: FBI Project Everybody All Over the World, poi Fleetwood Mac Everywhere e Freddie Mercury Living on My Own.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Germany. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: A metà di questo appuntamento del giovedì con Stefano Riva e la Dance Machine su Radio Gemini, proseguiamo il viaggio con Gary Lowe, I Want You, subito dopo Hathaway, Life e Genesis, Land of Confusion.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Penultimo blocco di oggi della Gemini Dance Machine con Hit House, Jack to the Sound of the Underground, Gino Latino, Yo e Ice MC, Take Away the Color.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 5, l'ultimo di oggi, l'ultimo della Dance Machine. Due successi 80 e 90 per chiudere in bellezza. Glenn Frey, The Heat Is On, poi Indiana, All I Need Is Love e Holly Oates, Man Eater.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude anche questo appuntamento della Gemini Dance Machine e ritorneremo domani alla solita ora con l'ultimo della settimana insieme a me, Stefano Riva e la grande musica degli anni 80 e 90. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:01.
1: Spot.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
6: Gemini Mix.
5: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 26 minuti.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Gemini.
5: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
6: Listen our podcast.
5: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
6: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
5: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
6: Rewind and play again.
5: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.

0: di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Gemini.
7: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Asti e la A4 Brescia-Padova provenendo da Piovene in immissione in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria sulla A4 Venezia-Trieste resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia a causa di un altro cantiere. Infine, dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
2: Buon fresco giovedì a tutti i geminiani, buongiorno, buongiorno anche alla Fabi.
3: Lui dice fresco, poi io arrivo e lui ha attaccato il riscaldamento.
2: Non è vero.
3: Io
2: è vero.
3: Sono entrata, che strano che fa così caldo.
2: E c'è 13 gradi fuori, ragazzi.
3: Sì, ok, però il riscaldamento mi sembra un po' presto per accenderlo. Comunque c'è quel caldino, c'è quella umidità che si respira stamattina. Vabbè, però ce la facciamo. Buongiorno, Andrea.

0: E anche la felpa, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Allora, siamo già scivolati a giovedì. Buongiorno a tutti, Sandro, dalla provincia di Udine. Buongiorno ai nostri geminiani. Giro saluti anche all'amico Andrea dall'edicola di Mellaredo. Poi salutiamo anche Cecè, che c'è. Buongiorno, Cecè. E poi sentiamo anche il nostro motivatore. E c'è anche la Fabi che salutiamo, buon giovedì anche a te, buon giovedì anche all'amico Cristian dal Principato di Tombolo. E adesso sì, sentiamo,
1: ciao, dai,
0: sentiamo lui.
2: Buongiorno, giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico. E ricordate, come diceva il mio amico Albert Einstein, nel bel mezzo delle difficoltà si trova l'opportunità. Ciao.
0: Salutiamo anche Marco e la Daniela. Un abbraccio, ragazzi. Buona
1: ciao,
0: giornata,
1: ragazzi.

0: C'è qualcosa di grande tra di noi, eh? Luna Pop.
1: Sì, Luna Pop, Cesare Cremonini, che da lì è con un grande successo. Allora salutiamo anche Roby di Padova, buongiorno, un saluto va anche a Luca, un abbraccio, grazie Luca. E poi salutiamo anche Guido il Triestin, saluto anche Marco, anche lui già in postazione, già operativo in questo giovedì 24 di settembre. Ma noi siamo anche un po' curiosi di sapere come sarà il meteo, visto che il weekend si avvicina.
0: Sentiamo, dai, sì. Forza.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, ieri è partito l'autunno astronomico e dalle temperature minime ce ne stiamo accorgendo, infatti questa mattina siamo tra gli 11 e i 12 gradi a causa di un flusso di correnti fresche e secche dai quadranti orientali. La giornata anche oggi vedrà sole e nuvole un po' più compatte sul litorale e in Friuli al primo mattino, poi lasceranno spazio a un pomeriggio piuttosto soleggiato. Questa sera un po' di bora e qualche nota di instabilità, ma poca roba, più sulla zona costiera e lungo il Friuli orientale. Giornate che proseguiranno poi anche nei prossimi giorni con sole e temperature massime che raggiungeranno i 25 gradi. Attenzione però al primo mattino perché l'escursione termica sarà piuttosto elevata, quindi andremo sempre con minimi attorno ai 10-12 gradi. Il consiglio è quello di vestirsi a cipolla, quindi giacca e felpa al mattino e poi sotto ci può stare anche una maglietta fina. Buona giornata a tutti amici.
1: La tua maglietta fina. Siamo intonatissimi.
0: Ma mi preoccupo perché sabato sera devo andare a lavorare in un posto che è all'aperto.
1: Non maglietta fina.
0: No. Giacca a vento, mi sa.
1: Maglietta di lana sotto.
0: Andiamo a prenderci il caffè, dai. Funziona? Daffy intanto. Beh, sì, penso di sì. Andiamo a vedere,
1: penso.
0: Dai.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Gemini.

0: Allora, la macchinetta funziona?
1: Sì.
0: Ma io quasi quasi.
1: Ah, perché tu preferiresti. C'è il ginseng. C'è il ginseng, sì, il ginseng.
0: Quello.
1: La scusa quella, è dai.
0: Mannaggia, come si fa qui?
1: In che senso?
0: Bisogna portarsi la macchinetta e prendere le cialde, giusto?
1: No, ma ho già chiesto a chi di dovere di cambiare la macchinetta del caffè, che ormai potremmo anche mandarli in pensione.
0: Mi sa.
1: La fanciulla, sapete che sulle macchinette del caffè adesso è vietato,
0: sì,
1: mi
0: di
1: pare.
0: Di una volta
1: c'erano delle figure maschili o femminili,
0: certo.
1: In questo caso noi abbiamo questa biondona che ci guarda
0: ammiccando.
1: Solo
0: miccando.
1: Il viso.
0: Cioè non è che quando facciamo il caffè.
1: Ecco, pensate che questa fanciulla è già andata in pensione da un po' di anni a questa parte. Ecco perché la macchinetta è un po' vecchia e abbiamo deciso di cambiarla.
0: Bene, bene, guai.

0: bicchiere, però sta attenta.
1: Va bene, però almeno l'acqua calda senza nulla.
0: Va bene,
1: nulla.
0: Cercheremo di fare
1: adesso
0: il possibile.
1: Adesso ti faccio una lista dettagliata di quello che mi serve, va bene, check.
0: Va bene. Allora, ricordo il numero di WhatsApp per i nostri amici geminiani che ci magari che ci vogliono mandare
1: sì.
0: Buongiorno, 351-678-6611.
1: Salutiamo anche Johnny. Ciao Johnny, buona giornata.
0: E con Johnny andiamo a sentirci anche i Police, questa Every Breath You Take.
1: Ginseng, il tè caldo, il bicchiere senza nulla, chi più ne ha più ne metta.
0: Ecco.

0: Shock, bella scossa qua, eh.
1: Allora salutiamo anche Uccio, che insomma abbraccio forte, grazie Uccio per il tuo messaggio. Ricordiamo, caro Check, anche chiaramente i nostri canali social.
0: Sì, abbiamo Facebook, Instagram, c'è anche TikTok, c'è il sito web dove ci sono i podcast, dove potete riascoltare determinati programmi mixati, c'è all'interno anche una piccola radio web dove all'interno ci sono tutti i mixati che vanno a rotazione.
1: Tornando ai social, seguiteci perché come sempre li trovate un po' di informazioni anche in merito alle serate, perché ancora l'estate per noi, anche se è arrivato l'autunno, continua, quindi insomma loggatevi e se anche voi utilizzate insomma i social ci trovate come Radio Gemini, facile facile, mi
0: facile,
1: piace
0: facile.
1: Oppure un segui, il gioco è facile.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei. Gemini One.
3: Every day, in every way.
1: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare ma intenso per gli spostamenti del mattino sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre segnalato un veicolo in panne tra Castellana e Miranese in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dal 21 di oggi fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste, resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia. E dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Italia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.

0: Jazz, leggio di chitarra qua,
1: Sono le 8:13, me la accendi, me lo confermo. Allora, perché dopo quel giorno
0: l'orario è giusto.
1: Perfetto.
0: Quindi Dino non si scappa.
1: Bene.
0: Che io poi abbia un monitor dove normalmente leggo anch'io i WhatsApp che
1: no.
0: Si è impallato.
1: Stamattina niente.
0: Stamattina
1: niente.
0: È impallato.
1: Ecco, mi raccomando. Allora, caro Cè,

0: I Trulli,
1: secondo me lì si sta ancora molto bene.
0: Caspita ragazzi,
1: torno croccantina, color
0: non hai notato che sono leggermente abbronzato?
1: No
0: me l'hanno detto ieri.
1: Sì?
0: Ma hai preso sole? No.
1: C'è che il sole, lui esce di notte.
0: Sì,
1: Andrea esce di notte.
0: Esco di notte, però se sto fermo 10 minuti, ma anche 5 forse, basta, cioè proprio...
1: Vabbè, solo il viso perché...
0: Solo il viso, il resto è bianco latte, ragazzi.
1: Anche perché c'ha la felpa grossa, io sono in maniche corte che sto, perché stamattina avevo acceso il riscaldamento, il check, e quindi

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Gemini One, The Big One.

0: queste le vostre canzoni preferite, quindi se volete richiedere per il Gemini Box la vostra canzone dovete mandare un WhatsApp al 351 678 6611.
1: Potete utilizzare questo numero solo per i messaggi WhatsApp, mi raccomando, un messaggio di testo, una nota vocale che ci piace molto, quindi se volete richiedere la canzone affrettatevi, perché dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti, firmate i vostri

0: macchina del tempo in musica.
1: La notte è più bella, si vive meglio.

0: io l'adoro poi, sai che ci sono molte persone che rimpiangono un po' i nostalgici le notti che sono degli anni 90, dei primi anni 2000, e tutti dicono sempre la stessa cosa: come ci si divertiva a quei tempi, oggi non è più la stessa cosa. Tu che dici?
1: Dico che anch'io mi sono divertita molto, anche adesso si divertono in modo diverso.
0: Modo diverso.
1: Cambiano
0: questa
1: le generazioni. Che
0: gira,
1: Però è un peccato, perché effettivamente io la domenica pomeriggio avevo iniziato ad andare in discoteca,
0: sì,
1: quindi eri comunque tutelato in un certo senso,
0: certo,
1: perché ti facevi accompagnare, stavi là il pomeriggio che insomma...
0: C'erano i buttafuori che erano enormi.
1: Ma
0: e che quindi cattivissimi. E che quindi già solo il fatto di avere una presenza costante, insomma, andavi tranquillo.
1: Io mi sentivo tranquillo, i miei genitori mi accompagnavano, poi venivano a prenderci a turno, sai, quelle cose che si fanno, però di pomeriggio era già più sereno che andare la sera.
0: Sì,
1: poi chiaramente una volta presa la patente si inizia anche ad uscire la sera, ad andare
0: non
1: a ballare.
0: Non vedevi l'ora di avere i 18 anni per la patente e poi per comunque
1: per andare a mangiare in giro, perché facevamo tutti i vari pit stop all'andata e anche al ritorno.
0: Sì.
1: Allora un po' di saluti, salutiamo Albi, salutiamo anche Cristiano, poi c'è la Fede che ci informa sui lavori a casa del figlio, perché chiaramente tocca a lei di ramazza, però devo dire che se la cava molto bene.
0: Fede,
1: ciao ragazzi,
0: se vuoi passare anche a casa mia.
1: Ciao ragazzi, da marrone a grigio sto dipingendo le finestre a casa di mio figlio, sono esaurita ma vengono bene, mi sembra proprio di sì, complimenti.
0: Eh sì. Allora, manca poco al Gemini Box, quindi 351-678-6611 il numero di WhatsApp da utilizzare per le vostre richieste.
1: Se avete voglia di ascoltare una canzone, di fare una dedica, ne approfittatene, dalle 9 alle 10 potete insomma prenotare la vostra canzone preferita e il vostro saluto. Mi raccomando, firmate i messaggi di testo o note vocali.
0: Eccolo qua, Dan Arrow con A Taste of Love.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:02.

0: di felicità. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un incidente con camion incendiato tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In carreggiata opposta, rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. Traffico sostenuto in direzione Venezia e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Su questo tratto sono presenti cantieri. Sul tratto Padova-Venezia dell'A4 si rallenta per il traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, traffico intenso e code tra Miranese e Venezia in direzione Milano, rallentamenti verso Trieste, tra Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Rock in the Morning apre ufficialmente il Gemini Box di questa giornata.
1: E così abbiamo accontentato anche Igor. Allora, abbiamo un po' di spazio per la prossima mezz'ora, caro Check.
0: Sì, quindi affrettatevi ragazzi a prenotare la vostra canzone preferita al 351-678-6611.
1: Utilizzate sempre questo numero per i vostri messaggi WhatsApp e vi ricordiamo che c'è ancora un po' di spazio per il Gemini Box di oggi, un messaggino di testo, una nota vocale, approfittate anche per fare un saluto, perché no, una dedica, e firmate i messaggi. Abbiamo un po' di ascoltatori da accontentare, tra poco arriva anche una bella richiesta da Adria, dal nostro amico Michele, che salutiamo, e poi abbiamo pescato tra le varie richieste di Katia, ho scelto la mia preferita.
0: Eccola.
1: Andiamo
0: in sequenza, Elisa con Labyrinth e poi Cock Robin con The Promise You Made.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ragazzi, per il Gemini Box mi fareste ascoltare la canzone Technological World di Patrick Conley. Grazie e un abbraccio da Cristiano a tutti. Ciao ciao!

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, sono Marco da Venezia. Vorrei ascoltare per piacere TNT degli AC/DC. Grazie e buona giornata.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Kids, Sultans of Swing.
1: Ringraziamo Tommaso, adesso ho visto, perché io mi perdo sempre i nomi tante volte, sì. Tommaso, grazie per la richiesta che abbiamo soddisfatto. Poi facciamo un saluto anche all'amico Alex, che oggi è in compagnia di Chata, che è una pechinese.
0: Hai visto? No, aspetta che la guardo perché mi ero distratto una...
1: Aspetta, guardami. Ti assomiglio un po'. La stavo imitando, è troppo bella però. La strapazzerei di coccole volentieri.
0: Bello, bello.
1: E andiamo ad accontentare anche un nuovo geminiano che si chiama Daniel, che ha scelto uno dei miei gruppi preferiti.
0: Ah, vedi mo'. E allora andiamo a sentirci Simple Plan con I'm Just a Kid.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Gemini. Radio Gemini 1, this is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova permangono le lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita ancora su una sola corsia, resta chiusa in direzione Venezia l'entrata in autostrada di Sirmione. In carreggiata apposta rallentamenti e code per il traffico intenso e i curiosi tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di un altro incidente da poco risolto, code in smaltimento in direzione Milano tra Montebello e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4 rallentamenti per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre permangono le code per il traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In apertura la difficile situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove permangono code molto lunghe per il camion incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita sempre su una sola corsia e sono chiuse in direzione Venezia le entrate in autostrada di Sirmione e Desenzano. In carreggiata apposta rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di altri due incidenti, incolonnamenti verso Milano, tra Soave Verona Est e tra Superstrada Pedemontana Veneta e Soave, incidente in quest'ultimo caso da poco risolto. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

0: solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Lionel

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Stereo. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante incendiato, si permangono lunghe code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In questa direzione chiusi in entrata al momento gli svincoli di Desenzano e Sirmione. Per traffico intenso invece in direzione Milano, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione e tra Montebello e Verona Est. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre tra le 21 e le 5.30 verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
6: Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un mezzo pesante incidentato e per il traffico intenso, lunghe code tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In questa direzione riaperti in entrata gli svincoli di Desenzano e Sirmione, precedentemente chiusi a causa dell'incidente. In direzione Milano segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 dalle ore 21 alle ore 6 nelle notti di venerdì 25 sabato 26 settembre verrà chiusa la rampa di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia. Dalle ore 20 di venerdì 25 fino alle 6 di lunedì 28 settembre inoltre verrà chiusa la rampa di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Gemini.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Del 1985. Propaganda.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sull'A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lo stesso motivo si procede a rilento anche in direzione Milano, tra Peschiera del Garda e Sirmione. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si mette in A4 con direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix. Gemini Mix. Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console, per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
4: Germany.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio J.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini. L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, Taneta 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si verificano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campania e Verona Sud. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. A causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, lo svincolo miranese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che, sempre per lavori, dalle 20 di domani alle 6 del mattino di lunedì chiuderà anche lo svincolo di Re di Puglia della A4 Venezia-Trieste in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini, The Dance Station, all over the world. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: You are listening to
1: Radio Jamie.
2: For you.

0: Double.
1: Double.
0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: Penso che un sogno para

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
0: Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campania e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo vengono segnalate code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Trento Sud. Infine vi ricordiamo che l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gemini.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Radio Gemini. Playing only.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Settimana che scorre velocissima. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon giovedì. Si parte con il penultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Apriamo il primo blocco di oggi con Ellie Medeiros a Bailar Calypso, a seguire Felix, Don't You Want Me e Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: I successi 80 e 90 suonano così a quest'ora del giorno su Gemini. I prossimi tre da ascoltarci in ordine: FBI Project Everybody All Over the World, poi Fleetwood Mac Everywhere e Freddie Mercury Living on My Own.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Gemini.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare.
0: Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
2: Tutte qui.
0: Tutte in un'ora.
2: Più vive che mai.
0: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
2: Gemini. Dance Machine. Dance Machine.
0: Premi play. Si parte.
3: A metà di questo appuntamento del giovedì con Stefano Riva e la Dance Machine su Radio Gemini, proseguiamo il viaggio con Gary Lowe, I Want You, subito dopo Hathaway, Life e Genesis, Land of Confusion.
4: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: Penultimo blocco di oggi della Gemini Dance Machine con Hit House, Jack to the Sound of the Underground, Gino Latino, Yo e Ice MC, Take Away the Color.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 5, l'ultimo di oggi, l'ultimo della Dance Machine. Due successi 80 e 90 per chiudere in bellezza. Glenn Frey, The Heat Is On, poi Indiana, All I Need Is Love e Holy Oats, Man Eater.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude anche questo appuntamento della Gemini Dance Machine e ritorneremo domani alla solita ora con l'ultimo della settimana insieme a me, Stefano Riva e la grande musica degli anni 80 e 90. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 18 e 3 minuti.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in provincia di Brescia. La variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Inoltre, rallentamenti per traffico intenso si verificano anche in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: di sole anche in queste giornate, anche in questo periodo. Certo, non è quello ovviamente di luglio ed agosto, però non è nemmeno quel caldo lì, quindi va bene. E allora benvenuti nel nostro Hit Parade Stories, quello di Radio Gemini, dove la storia della musica vi coinvolgerà anche in questa di serata, grazie al buon Riccardo Secchi, che ha scelto e sceglierà tutte le canzoni che ci porteranno alle 19. Oh, un gelatino non te lo vuoi fare a quest'ora? Ci sta, ti rinfresca, ma lo assaggereste voi il gelato pesce e patatine? Ne parliamo fra poco.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Il gelato non è assolutamente alimento solo estivo, io me lo mangio anche d'inverno se devo essere sincera. Certo, per carità, nel periodo dove fa molto caldo lo si mangia più volentieri perché si ha la sensazione di freschezza, ma poi il gelato oramai insomma lo si mangia anche in autunno, in inverno, in primavera. Il gelatino io ce l'ho sempre in congelatore perché è uno sfizio, perché è buono, perché ti coccola comunque sia la stagione. E allora attenzione, perché parliamo del gelato quello più strano al mondo. Personalmente non lo assaggerei perché non lo trovo gusto magari da abbinare ad una panna, perché è buono, perché ti coccola comunque sia la stagione. E allora attenzione, perché parliamo del gelato quello più strano al mondo. Personalmente non lo assaggerei perché non lo trovo gusto magari da abbinare ad una panna montata e della frutta. A quanto pare, se pensate, che ne so, ad un gusto particolare, quello che potrebbe essere il pistacchio salato, che è andato molto ma molto di moda quest'anno, beh, sappiate che in Inghilterra e negli Stati Uniti esistono gelaterie che propongono gusti come fish and chips, aragosta o addirittura maionese e bacon. No, vi prego, voi lo assaggereste?
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
0: Hit Parade.

0: sorpresa. E per quanto riguarda le angurie quadrate, le mangereste? Sì, perché è solo la forma. In realtà non sono una stranezza genetica, ma una genialità logistica. I contadini, infatti, giapponesi le fanno crescere dentro delle gabbie di vetro cubiche per far sì che occupino meno spazio nei frigoriferi, che sono spesso minuscoli, delle case nipponiche. Però costano una fortuna e spesso vengono usate solo come ornamento. Che spreco!
1: Hit Parade Stories su Gemini.

0: crescita in questo periodo. Sono dati dell'Osservatorio del Turismo Open Air. Sempre più viaggiatori, infatti, in questa estate hanno scelto strutture in mezzo alla natura che hanno offerto esperienze di disconnessione. Addirittura, ragazzi, in alcune spiagge c'è stato il Chiringuito Detox, cioè spiagge eco-camping che hanno offerto degli sconti sui cocktail o sui servizi, solo ed esclusivamente se veniva accettato di lasciare lo smartphone in una cassetta di sicurezza all'ingresso dello stabilimento per tutta la giornata. Chi cedeva alla tentazione di controllare le notifiche, le mail o di farsi una foto, ai ai ai, pagava il prezzo pieno.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: come Caruso schiarisco la voce, intono un canto.
1: Hit Parade Story. Hit Parade Story. La storia delle grandi hit.

0: Parade Stories.
1: Certo è che il tempo sta passando veloce, mamma mia quante belle canzoni ci stiamo ascoltando insieme, e fra queste stiamo parlando un po' di curiosità. Sappiate che comunque l'Osservatorio Vacanze del Touring Club Italiano ha rilevato un dato pazzesco nel suo ultimo report: è quasi raddoppiato il numero di turisti che si affida ciecamente all'intelligenza artificiale per le proprie vacanze, progettando così location, luoghi da visitare, magari ritrovandosi con un sacco di altre persone che hanno fatto la stessa domanda. Vabbè, qui invece ci affidiamo solo alla bella musica di Radio Gemini. Peccato che il nostro Hit Parade Stories però sia arrivato alla fine. Ci sentiamo domani per andare a chiudere anche questa settimana, sempre alle 18, sempre con me, con Valentina La Rocca. Ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Spot.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: Gemini
3: Spot.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
0: ditta. Gemini.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Benvenuti in provincia di Brescia, la variante di Lonato di competenza di autostrada Brescia-Padova è sempre chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia code di circa 6 km per un incidente tra il bivio per la A21 e Brescia-Est, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia-Est e Peschiera del Garda e rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona-Sud. In direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona Sud e il bivio per la A21. Infine, sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e la A27 causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, la variante di Lonato in provincia di Brescia resta chiusa a seguito di un incidente in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe. Per quanto riguarda la rete autostradale, segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente da poco risolto in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia-Est e rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e la A21. Ricordiamo poi che per lavori questa notte tra le 21 e le 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre l'uscita Miranese per chi proviene da Trieste, mentre dalle 21 alle 6 l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Gemini One. The Big One. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: quanto sa di felicità. Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni, resta chiuso l'allacciamento tra l'A31 della Valdastico e l'A4 Brescia-Padova, provenendo da Piovene e in immissione in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6, sull'A4 Venezia-Trieste, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Infine, dalle 21 alle 5.30 del mattino, sulla tangenziale di Mestre, resta chiusa l'uscita della Milanese per le provenienze da Trieste a causa di un altro cantiere notturno. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
3: All time hits.
2: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22, solo su

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Gemini. Gemini One, the big one. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
5: Gemini Mix.
4: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Germany. Gemini One, the big one. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

Gemini. Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.